0: che me l'ha scoprito.
1: Lì un mese si chiama Harry Kane.
2: Sta l'inglese, Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Harry.
1: A scia vedai da Harry Kane.
2: Se naqsa pal Harry Kane, naqsa b'semma.
1: Xiex semmi u għal-tornado għal-Harry Kane. Ux miskin, ija li ija miskin, għaj smu għek.
2: Emmin
1: Harry Kane.
2: Emmin kol jom u Fenek u jisemmi għak Fonsu.
1: Vera,
2: vera, Fonsu Fenek.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Heating up.

0: Uwila ħafna tistaqsidin, nispera li nirħila s-sibu fl-axħar. Where is my husband Tarrej? Fuqina di 7B u inti għara di ċalaqli minn emmek, għax ovvijament ma tistax ta' di ġurnata minn dan ix-xar u ma netkellimx dwar id-dinja tal-futbol palissa il-World Cup li bil-mot il-mot edin naslu fit-tmim, issa vera edin biċin illum l-ewwel semifinali netkellmu aktar dwar dal-waqt.
1: Drive home with Ryan and Gail. Ti vuole
2: scoprire?
1: Li umeti smo Hurricane.
2: Il tal'inglese, Hurricane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: Ashi avei dai awatta da Hurricane.
2: Se naxa pal Hurricane, naxa sembao, ma
1: shish se meu al tornado al Hurricane.
2: Push.

0: ci vuole scoprire.
1: Lì un mese siamo Harry Kane.
2: Sta l'inglese? Harry Kane.
1: Harry o Harry?
2: Le Harry.
1: A chi avete dai? Oh, attaglia da Harry Kane.
2: Se non sa parlare Harry Kane, non sa se ma.
1: Sì, se mi fa il tornado al Harry Kane. Pusce meskin. Io lì a meskin, dai, smo. Harry Kane.
2: E mi incolliamo Fennec, o se mi Alfonso. Vera, vera, Alfonso Fennec.
3: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Malta's number one hit